0: Tu Radio 7. Radio 7.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che volete chiamare. Prendere balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna.